mica si può fare tutte le sere, no? E mica si può fare, per carità. Quella cicciona che c'avevo a fianco con calcio mi ha piegato in due lo stick. Ma sistemato, poi te farò vedere. Un tacco a spillo mi ha bucato un piede. E namo. Ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela